0: la papa mare e io lo dà.
1: Anca tu t'andi a morire. Non devi show anca. Lei che devi un uomo anca. A chi mi conca e tenga per la. Ti show a chacà. Ti show a chacà. E poco pa' credere. Poco pa' credere. Poco pa' credere. E poco pa' credere. E poco pa' credere.
2: Aduh,